0: essere stati Anna Maria era il padre un volta fusse in baracca. Anna Maria poi sante macuse a manovaina.
1: Con eramo toma iroha anota, ñame e hanguan debe la dipotaba.